0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Partiamo dall'Iran. Teheran minaccia di colpire infrastrutture e ponti in tutto il Medio Oriente se gli Stati Uniti prenderanno di mira infrastrutture strategiche per il paese. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio, scrive su X il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Sul campo gli attacchi continuano. Washington ha informato Israele dell'intenzione di intensificare i raid contro l'Iran nei prossimi giorni. Nella capitale americana si è recato per la prima volta il nuovo capo dei servizi segreti di Tel Aviv, Roman Goffman, che ha incontrato il direttore della CIA, John Ratcliffe. Nel frattempo Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo di cooperazione per la non proliferazione nucleare. Dal Medio Oriente all'Est Europa. Nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni di Bruxelles contro la Russia. Il Comitato dei rappresentanti permanenti europei si riunirà di nuovo nelle prossime ore. Oggi, tra l'altro, scade il price cap al petrolio russo, al momento congelato a $44 al barile. Intanto il leader ucraino Volodymyr Zelensky sente gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. I nostri team continuano a rimanere in stretto contatto, ha scritto in un post su X. E veniamo all'Italia. Il centrodestra nega ai magistrati della Procura di Roma l'autorizzazione per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto a seguito di un'inchiesta per intestazione fittizia di beni e ritenuto legato al clan di Camorra senese. Indignazione dalle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che occupa i banchi di governo al Senato. Vi aspettiamo in aula su questa vergognosa decisione. Vi daremo battaglia, ha detto il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, era ancora vivo al momento dell'azione dei volontari della Croce Rossa. Per il legale della famiglia della vittima, il compito di liberare la persona per il soccorso spetta agli agenti e questo non è stato fatto. Sul caso è tornato a esprimersi il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Bologna per incontrare le forze dell'ordine dopo gli scontri alla manifestazione di 2 sere fa. Lascio che siano questura e prefettura a stabilire tutto. Aspettiamo la verifica scientifica, non di piazza. Mario Roggero resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 dei 3 rapinatori che avevano messo a segno un colpo nel suo negozio. La stessa istanza era stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Un giovane cameriere, il 33enne Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza, dove lavorava. Il corpo è stato rinvenuto nelle prime ore di lunedì in uno dei moli del porto dell'isola. L'uomo, originario del Foggiano, potrebbe essere annegato accidentalmente durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai mondiali. Sui social, messaggio di lutto degli amici che con lui suonavano in una band. Dolore immenso, ma è grande la gratitudine per aver avuto il privilegio di camminare al tuo fianco. Con una sentenza di primo grado risalente allo scorso marzo, il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con più di 300.000 euro 2 ex collaboratori a cui era stato annunciato il recesso del rapporto di lavoro senza giusta causa. Salis ha già impugnato la sentenza, ma le reazioni politiche non si sono fatte attendere, a partire da Matteo Salvini. Spiace, ha scritto ironico il leader del Caroccio, rilanciando la notizia in un post su X. E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, battuto dall'Arezzo per 3-1. Bene la Fiorentina, che supera il Gubbio per 1-0, stesso risultato con cui il Torino si impone sull'Alcione. Al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, nel frattempo, sorteggiato il calendario della Serie B 2026-2027. La prima giornata vedrà i seguenti scontri. Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve-Stabia, Pisa-Padova e su Tirola Entella. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo

0: di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Partiamo dall'Iran. Teheran minaccia di colpire infrastrutture e ponti in tutto il Medio Oriente se gli Stati Uniti prenderanno di mira infrastrutture strategiche per il paese. La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio, scrive su X il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Sul campo gli attacchi continuano. Washington ha informato Israele dell'intenzione di intensificare i raid contro l'Iran nei prossimi giorni. Nella capitale americana si è recato per la prima volta il nuovo capo dei servizi segreti di Tel Aviv, Roman Goffman, che ha incontrato il direttore della CIA, John Ratcliffe. Nel frattempo Stati Uniti e Arabia Saudita firmano un accordo di cooperazione per la non proliferazione nucleare. Dal Medio Oriente all'Est Europa. Nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni di Bruxelles contro la Russia. Il Comitato dei rappresentanti permanenti europei si riunirà di nuovo nelle prossime ore. Oggi, tra l'altro, scade il price cap al petrolio russo, al momento congelato a $44 al barile. Intanto il leader ucraino Volodymyr Zelensky sente gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. I nostri team continuano a rimanere in stretto contatto, ha scritto in un post su X. E veniamo all'Italia. Il centrodestra nega ai magistrati della Procura di Roma l'autorizzazione per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto a seguito di un'inchiesta per intestazione fittizia di beni e ritenuto legato al clan di Camorra senese. Indignazione dalle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che occupa i banchi di governo al Senato. Vi aspettiamo in aula su questa vergognosa decisione. Vi daremo battaglia, ha detto il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, era ancora vivo al momento dell'azione dei volontari della Croce Rossa. Per il legale della famiglia della vittima, il compito di liberare la persona per il soccorso spetta agli agenti e questo non è stato fatto. Sul caso è tornato a esprimersi il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Bologna per incontrare le forze dell'ordine.

ordine dopo gli scontri alla manifestazione di 2 sere fa. Lascio che siano questura e prefettura a stabilire tutto. Aspettiamo la verifica scientifica, non di piazza. Mario Ruggero resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 dei 3 rapinatori che avevano messo a segno un colpo nel suo negozio. La stessa istanza era stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Un giovane cameriere, il 33enne Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza, dove lavorava. Il corpo è stato rinvenuto nelle prime ore di lunedì in uno dei moli del porto dell'isola. L'uomo, originario del Foggiano, potrebbe essere annegato accidentalmente durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai mondiali. Sui social, messaggio di lutto degli amici che con lui suonavano in una band. Dolore immenso, ma è grande la gratitudine per aver avuto il privilegio di camminare al tuo fianco. Con una sentenza di primo grado risalente allo scorso marzo, il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con più di 300.000 euro 2 ex collaboratori, a cui era stato annunciato il recesso del rapporto di lavoro senza giusta causa. Salis ha già impugnato la sentenza, ma le reazioni politiche non si sono fatte attendere, a partire da Matteo Salvini. Spiace, ha scritto ironico il leader del Caroccio, rilanciando la notizia in un post su X. E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, battuto dall'Arezzo per 3-1. Bene la Fiorentina, che supera il Gubbio per 1-0, stesso risultato con cui il Torino si impone sull'Alcione. Al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, nel frattempo, sorteggiato il calendario della Serie B 2026-2027. La prima giornata vedrà i seguenti scontri. Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve-Stabia, Pisa-Padova e su Tirola Entella. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto. The phone rings, I'm anxious for

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 12ª notte consecutiva le forze americane hanno condotto nuovi raid colpendo, secondo il CENTCOM, obiettivi militari. Nel frattempo gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Donald Trump ha rilanciato le sue minacce affermando che ogni nuovo attacco iraniano contro navi in transito a Hormuz sarà seguito da bombardamenti americani su ponti e centrali elettriche anche nell'area di Teheran. L'Iran ha

0: risposto promettendo ritorsioni contro infrastrutture nella regione, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per evitare un'ulteriore escalation. A Manila, nelle Filippine, incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, un faccia a faccia dedicato alla guerra in Ucraina. Alla vigilia dell'incontro Lavrov aveva annunciato l'intenzione di chiedere alla Casa Bianca quale fosse la sua posizione sulle prospettive di una soluzione del conflitto. Rubio aveva confermato che anche dalla parte americana il dossier ucraino sarebbe stato al centro del colloquio. Torniamo in Italia. Un minorenne è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo, nel Nuorese. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite durante la quale una ragazza sarebbe stata investita dall'autocondotta, secondo gli investigatori, dalla stessa vittima. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato in primo grado l'eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con oltre 300.000 euro due ex collaboratori per l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro senza giusta causa. Salis ha impugnato la sentenza sostenendo di non aver potuto partecipare al processo perché gli atti non le sarebbero mai stati notificati. La vicenda ha acceso il confronto politico con le critiche del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il commento del leader della Lega Matteo Salvini, che ha scritto: spiace. Chiudiamo con lo sport. Dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio, la Ferrari guarda con fiducia l'appuntamento dell'Ungaroring, ultimo prima della pausa estiva. Il team principal Fred Vasseur invita però a non abbassare la guardia. Decisivi, ha spiegato, saranno concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli fin dalle prove libere del venerdì. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare

0: organizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario.

Milano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 12ª notte consecutiva le forze americane hanno condotto nuovi raid colpendo, secondo il CENTCOM, obiettivi militari. Nel frattempo gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Donald Trump ha rilanciato le sue minacce affermando che ogni nuovo attacco iraniano contro navi in transito a Hormuz sarà seguito da bombardamenti americani su ponti e centrali elettriche anche nell'area di Teheran. L'Iran ha risposto promettendo ritorsioni contro infrastrutture nella regione, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per evitare un'ulteriore escalation. A Manila, nelle Filippine, incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, un faccia a faccia dedicato alla guerra in Ucraina. Alla vigilia dell'incontro Lavrov aveva annunciato l'intenzione di chiedere alla Casa Bianca quale fosse la sua posizione sulle prospettive di una soluzione del conflitto. Rubio aveva confermato che anche dalla parte americana il dossier ucraino sarebbe stato al centro del colloquio. Torniamo in Italia.

0: minorenne è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate un ragazzo di 19 anni a Barisardo, nel Nuorese. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite durante la quale una ragazza sarebbe stata investita dall'autocondotta, secondo gli investigatori, dalla stessa vittima. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato in primo grado l'eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con oltre 300.000 euro due ex collaboratori per l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro senza giusta causa. Salis ha impugnato la sentenza sostenendo di non aver potuto partecipare al processo perché gli atti non le sarebbero mai stati notificati. La vicenda ha acceso il confronto politico con le critiche del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il commento del leader della Lega Matteo Salvini, che ha scritto: "Spiace". Chiudiamo con lo sport. Dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio, la Ferrari guarda con fiducia l'appuntamento dell'Hungaroring, ultimo prima della pausa estiva. Il team principal Fred Vasseur invita però a non abbassare la guardia. Decisivi, ha spiegato, saranno concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli fin dalle prove libere del venerdì. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 12ª notte consecutiva le forze americane hanno condotto nuovi raid colpendo, secondo il CENTCOM, obiettivi militari. Nel frattempo gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Donald Trump ha rilanciato le sue minacce affermando che ogni nuovo attacco iraniano contro navi in transito a Hormuz sarà seguito da bombardamenti americani su ponti e centrali elettriche anche nell'area di Teheran. L'Iran ha risposto promettendo ritorsioni contro infrastrutture nella regione, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per evitare un'ulteriore escalation. A Manila, nelle Filippine, incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, un faccia a faccia dedicato alla guerra in Ucraina. Alla vigilia dell'incontro Lavrov aveva annunciato l'intenzione di chiedere alla Casa Bianca quale fosse la sua posizione sulle prospettive di una soluzione del conflitto. Rubio aveva confermato che anche dalla parte americana il dossier ucraino sarebbe stato al centro del colloquio. Torniamo in Italia. Un minorenne è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo, nel Nuorese. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite durante la quale una ragazza sarebbe stata investita dall'autocondotta, secondo gli investigatori, dalla stessa vittima. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato in primo grado l'eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con oltre 300.000 euro due ex collaboratori per l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro senza giusta causa. Salis ha impugnato la sentenza sostenendo di non aver potuto partecipare al processo perché gli atti non le sarebbero mai stati notificati. La vicenda ha acceso il confronto politico con le critiche del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il commento del leader della Lega Matteo Salvini, che ha scritto: spiace. Chiudiamo con lo sport. Dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio, la Ferrari guarda con fiducia l'appuntamento dell'Hungaroring, ultimo prima della pausa estiva. Il team principal Fred Vasseur invita però a non abbassare la guardia. Decisivi, ha spiegato, saranno concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli fin dalle prove libere del venerdì. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Sometimes I say that I want you back, but

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, nato a Palermo il 23 luglio 1941, è il presidente della Repubblica più longevo in carica nella storia italiana. La sua carriera politica inizia nel 1983 con l'elezione alla Camera nelle file della Democrazia Cristiana. Negli anni è stato vicepresidente del Consiglio, ministro della Difesa, giudice della Corte Costituzionale e dal 2015 capo dello Stato. Rieletto nel 2022 per un secondo mandato, accompagnato il paese nelle principali crisi degli ultimi anni. Tra i primi auguri quelli dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e del vice premier Antonio Tajani, che hanno sottolineato il ruolo di garante delle istituzioni. Atterraggio di emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un aereo della LOT Polish Airlines diretto a Varsavia. Il comandante, partito da Palma di Mallorca, ha accusato un malore durante il volo. Il velivolo è atterrato senza problemi poco dopo le 4 del mattino. I sanitari hanno verificato le condizioni del pilota, che non ha avuto bisogno del ricovero. Passiamo agli esteri. La guerra in Ucraina è stata al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a margine del vertice ASEAN di Manila. Washington ha ribadito la disponibilità a favorire una soluzione negoziata del conflitto, pur ammettendo che i tentativi diplomatici hanno perso slancio negli ultimi mesi. Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ma ribadisce il no a un ulteriore riarmo dell'Ucraina e accusa i paesi europei di puntare a una sconfitta strategica della Russia. Intanto gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Resta critica la situazione nel sud-ovest della Francia, dove gli incendi continuano a devastare il bacino dell'Arcachon. Le fiamme hanno già distrutto circa 2.000 ettari di vegetazione e costretto quasi 12.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e i campeggi della zona. Le ultime evacuazioni hanno interessato anche 6 strutture turistiche e un'area residenziale a nord di Cap Ferret. Chiudiamo con il calcio. Oltre 23 milioni di persone hanno firmato una petizione online che chiede l'esclusione permanente dell'Argentina dai campionati del mondo. L'iniziativa accusa FIFA e arbitri di aver favorito l'albiceleste nell'ultima edizione del torneo. La raccolta firme non produrrà effetti concreti, ma testimonia il malcontento di una parte dei tifosi, che contestano diversi episodi arbitrali e disciplinari legati al percorso della nazionale argentina.

0: Fiorentina. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi si presenta in casa Erma e confessa. È successo a Quarto Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'allarme è scattato intorno alle 5:45, quando la centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 per il ferimento di una donna raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo poi fuggito a bordo di un'auto. Poco dopo, una seconda segnalazione richiedeva un intervento urgente per un'altra persona colpita da arma da fuoco. La svolta quando il 39enne si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello. I soccorsi hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe legato a contrasti familiari. Dopo le tragedie delle ultime settimane arriva una norma ad hoc contenuta nel decreto legge sport all'esame della Camera contro le piscine che hanno bocchettoni non a norma. L'Aula ha votato e approvato all'unanimità la proposta di modifica che prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma, una proposta che prende in considerazione le piscine pubbliche e private destinate ad un'utenza pubblica. I titolari dovranno mettere in sicurezza le strutture oppure dovranno chiuderle. La guerra in Ucraina è stata al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN di Manila. Washington ha ribadito la disponibilità a favorire una soluzione negoziata del conflitto, pur ammettendo che i tentativi diplomatici hanno perso slancio negli ultimi mesi. Mosca si dice pronta a una soluzione politica, ma ribadisce il no a un ulteriore riarmo dell'Ucraina e accusa i paesi europei di puntare a una sconfitta strategica della Russia. Intanto gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il calcio: oltre 23 milioni di persone hanno firmato una petizione online che chiede l'esclusione permanente dell'Argentina dai campionati del mondo. L'iniziativa accusa FIFA e arbitri di aver favorito l'Argentina nell'ultima edizione del torneo. La raccolta firme non produrrà effetti concreti, ma testimonia il malcontento di una parte dei tifosi che contestano diversi episodi arbitrali e disciplinari legati al percorso della nazionale argentina. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi si presenta in casa Erma e confessa. È successo a Quarto Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'allarme è scattato intorno alle 5:45, quando la centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 per il ferimento di una donna raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo poi fuggito a bordo di un'auto. Poco dopo, una seconda segnalazione richiedeva un intervento urgente per un'altra persona colpita da arma da fuoco. La volta quando il 39enne si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello. I soccorsi hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe legato a contrasti familiari. Dopo le tragedie delle ultime settimane arriva una norma ad hoc contenuta nel decreto legge sport all'esame della Camera contro le piscine che hanno bocchettoni non a norma. L'Aula ha votato e approvato all'unanimità la proposta di modifica che prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma, una proposta che prende in considerazione le piscine pubbliche e private destinate ad un'utenza pubblica. I titolari dovranno mettere in sicurezza le strutture oppure dovranno chiuderle. La guerra in Ucraina è stata al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN di Manila. Washington ha ribadito la disponibilità a favorire una soluzione negoziata del conflitto, pur ammettendo che i tentativi diplomatici hanno perso slancio negli ultimi mesi. Mosca si dice pronta a una soluzione politica, ma ribadisce il no a un ulteriore riarmo dell'Ucraina e accusa i paesi europei di puntare a una sconfitta strategica della Russia. Intanto gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il calcio: oltre 23 milioni di persone hanno firmato una petizione online che chiede l'esclusione permanente dell'Argentina dai campionati del mondo. L'iniziativa accusa FIFA e arbitri di aver favorito l'Argentina nell'ultima edizione del torneo. La raccolta firme non produrrà effetti concreti, ma testimonia il malcontento di una parte dei tifosi che contestano diversi episodi arbitrali e disciplinari legati al percorso della nazionale argentina. Ed è tutto, più tardi.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Un bambino di 18 mesi originario di Zungri in provincia di Vibo Valentia è deceduto ieri in ospedale a causa di una sospetta infezione batterica probabilmente contratta in un asilo nido privato di Tropea. La procura ha già disposto l'autopsia per accertare le cause esatte della morte. Secondo le prime ricostruzioni il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. Complessivamente circa 10-12 bambini hanno accusato sintomi simili. Di questi 5 sono in ospedale. Ha ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola, poi si è presentato in caserma e ha confessato. È successo a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'allarme è scattato intorno alle 5:45 del mattino, quando la centrale operativa dei carabinieri è stata contattata dal 118 per il ferimento di una donna raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo fuggito a bordo di un'auto. Poco dopo, una seconda segnalazione richiedeva un intervento urgente per un'altra persona colpita d'arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sembrerebbe legato a contrasti familiari. Le recenti minacce degli Houthi yemeniti di imporre un blocco marittimo al Regno dell'Arabia Saudita rappresentano una minaccia diretta della stabilità regionale e costituiscono una pericolosa escalation. L'attacco a una petroliera nel Mar Rosso è inaccettabile.

0: illegale aggrava ulteriormente una situazione già instabile nella regione. La navigazione deve essere libera sia nello stretto di Hormuz che nel Mar Rosso, lo afferma su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas. Gli Houthi, aggiunge, devono cessare ogni azione che metta in pericolo la navigazione internazionale e la vita dei marittimi, devono rispettare il diritto internazionale. La mostra del cinema di Venezia, sono 20 i film selezionati per l'83esima edizione 5, i titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Ico Chamber di Andrea Pallaoro e L'estranea di Paolo Strippoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti, stimoliamo l'eliminazione

0: di urina e di feci, massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Apriamo con il calcio. Non si placano le polemiche sull'ultimo mondiale. Oltre 23 milioni di persone hanno firmato in meno di una settimana una petizione online che chiede l'esclusione permanente dell'Argentina dai campionati del mondo. L'iniziativa accusa FIFA e arbitri di aver favorito l'albiceleste nel torneo. La raccolta firme, proveniente da 170 paesi, non avrà effetti concreti, ma testimonia il malcontento di una parte dei tifosi. Tra le contestazioni figurano presunti episodi arbitrali favorevoli all'Argentina, uno striscione politico esposto dopo la semifinale contro l'Inghilterra e la rissa scoppiata nella finale contro la Spagna, ancora al centro di un'indagine disciplinare. Grandi novità anche sulle panchine delle nazionali. Zinedine Zidane è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Francia al posto di Didier Deschamps, con l'ufficialità attesa nei prossimi giorni e l'esordio previsto in Nations League tra settembre e ottobre. In Germania invece è tutto pronto per l'arrivo di Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca presenterà domani il successore di Julian Nagelsmann. L'ex tecnico del Liverpool guiderà la nazionale fino al Mondiale del 2030, con debutto fissato il 24 settembre contro l'Olanda. Passiamo alla Formula 1. Dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton a Spa, la Ferrari si prepara all'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva in programma all'Hungaroring. Il team principal Fred Vasseur invita la squadra a mantenere concentrazione e attenzione ai dettagli, nonostante gli ultimi risultati incoraggianti. Budapest è inoltre una pista speciale per Lewis Hamilton, che qui ha conquistato il record di 9 pole position, più di qualsiasi altro pilota su uno stesso circuito. Chiudiamo con la pallanuoto, missione compiuta per il Sette Bello, che supera 18-12 la Georgia e conquista la semifinale della Super Final di World Cup a Sydney. Gli azzurri di Alessandro Campagna, dopo un avvio travolgente, hanno allungato nel terzo periodo, mettendo al sicuro la qualificazione. Sabato affronteranno la Grecia, che ha eliminato il Montenegro. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura al caso di Fakir, il 42enne di origine marocchina, morto bloccato a terra dalla polizia a Bologna. Nuove immagini della bodycam mostrano un contatto tra l'uomo e un'altra persona, prima dell'intervento degli agenti, che secondo il loro legale avrebbero agito per gestire la situazione. Emerge inoltre che la polizia aveva richiesto un medico al 118, ma inizialmente furono inviati solo operatori sanitari. L'ambulanza con il medico arrivò in seguito. Dal Marocco la moglie della vittima torna a chiedere giustizia. La procura di Tivoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in merito al decesso del bimbo di 5 anni morto dopo un malore nella piscina comunale di Monterotondo. La struttura posta sotto sequestro. E intanto è arrivato il via libera dell'aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire il cosiddetto effetto ventosa. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali nuovi attacchi degli Houthi contro il traffico marittimo nel Mar Rosso. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social, dopo aver riferito che nella notte i ribelli yemeniti hanno colpito 2 navi saudite. Se dovessero ripetere questo gesto, gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, sostenendo che gli Houthi agiscono come proxy di Teheran e minacciando pesanti sanzioni militari contro entrambi. Il presidente americano ha ricordato i raid USA condotti un anno fa contro gli Houthi, affermando che da allora il gruppo si era comportato in modo molto responsabile, fino alla recente ripresa delle ostilità. La FIGC punta a individuare il nuovo commissario tecnico dell'Italia entro la settimana, ma senza forzare i tempi della scelta. Lo ha spiegato il direttore tecnico Paolo Maldini al termine dell'assemblea della Lega Serie A, insieme al presidente FIGC Malagò e all'advisor Leonardo. L'ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo, ha dichiarato Maldini, confermando contatti con Carlo Ancelotti e senza fornire invece indicazioni su Pep Guardiola. Malagò ha richiamato gli altri obiettivi strategici della FIGC, dal dossier per Euro 2032 alle nomine ancora da completare.

0: ribadendo che il percorso avviato guarda i prossimi 6 anni con l'europeo in casa come principale traguardo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono

0: pericolo, ma se secchi, si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Listen.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale pugliese Ciaccio.

0: Catanzaro a causa di una sospetta infezione batterica, mentre altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Il bimbo originario di Zungri era stato prima ricoverato a Vibo Valentia e poi trasferito d'urgenza a Catanzaro, dove è deceduto nella serata di mercoledì. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori, disponendo il sequestro della cartella clinica e della salma in attesa dell'autopsia. Dei 4 bambini ricoverati, 3 sono stati dimessi, 1 resta sotto osservazione in ospedale a Catanzaro. La procura di Tivoli ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in merito al decesso del bambino di 5 anni morto dopo un malore nella piscina comunale di Monterotondo, la struttura posta sotto sequestro. Via libera dall'aula della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza proprio la sicurezza nelle piscine. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire degli standard tali da impedire il cosiddetto effetto ventosa. È fissata per il 16 settembre davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena presentata da Mario Roggero in attesa dell'esito della richiesta di grazia. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo dopo una rapina nel suo negozio. Donald Trump valuta la possibilità di riprendere importanti operazioni militari contro l'Iran, con attacchi potenzialmente più ampi rispetto a quelli già condotti durante l'operazione Epic Fury. In un'intervista ad Axios, il presidente americano ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva, riconoscendo le possibili conseguenze di un'azione militare di tale portata. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra di Trump senza un'autorizzazione del Congresso. La misura, presentata dalla democratica Pramila Jayapal, è passata con 214 voti favorevoli e 208 contrari, grazie anche al sostegno di 4 repubblicani. Il provvedimento ha un valore politico, ma non è vincolante. Anche il calcio, il Milan annuncia il rinnovo di Luka Modric, il centrocampista croato ha firmato un nuovo contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027. Modric ha chiuso la scorsa stagione con 37 presenze e 2 gol. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro a causa di una sospetta infezione batterica, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Il bimbo originario di Zungri era stato prima ricoverato a Vibo Valentia e poi trasferito d'urgenza a Catanzaro, dove è deceduto nella serata di mercoledì. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori, disponendo il sequestro della cartella clinica e della salma in attesa dell'autopsia. Dei quattro bambini ricoverati, tre sono stati dimessi, uno resta sotto osservazione in ospedale a Catanzaro. La procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per omicidio colposo in merito al decesso del bambino di 5 anni morto dopo un malore nella piscina comunale di Monterotondo, la struttura posta sotto sequestro. Via libera dall'aula della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza proprio la sicurezza nelle piscine. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire degli standard tali da impedire il cosiddetto effetto ventosa. È fissata per il 16 settembre davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena presentata da Mario Roggero in attesa dell'esito della richiesta di grazia. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo una rapina nel suo negozio. Donald Trump valuta la possibilità di riprendere importanti operazioni militari contro l'Iran, con attacchi potenzialmente più ampi rispetto a quelli già condotti durante l'operazione Epic Fury. In un'intervista ad Axios, il presidente americano ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva, riconoscendo le possibili conseguenze di un'azione militare di tale portata. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra di Trump, senza un'autorizzazione del Congresso. La misura, presentata dalla democratica Pramila Jayapal, è passata con 214 voti favorevoli e 208 contrari, grazie anche al sostegno di quattro repubblicani. Il provvedimento ha un valore politico, ma non è vincolante. Anche il calcio, il Milan annuncia il rinnovo di Luka Modric, il centrocampista croato ha firmato un nuovo contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2027. Modric ha chiuso la scorsa stagione con 37 presenze e 2 gol. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. The city.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: good things happen.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.